E bandi giunto, vuota tu vai su che ancora mo, bani uo e bani continue, vuota su che ancora mo, caola. E lì in caola che continue botto un burro. Nelling è un burro, e ne si che è cadere un burro con un burro.